impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. I trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia riaccendono lo scontro politico. Dopo Germania, Austria e Svizzera, anche Finlandia e Svezia si preparano ad applicare le regole europee sui cosiddetti dublinanti. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, attacca il governo e parla di un cortocircuito, accusando l'esecutivo di aver trasformato la politica migratoria in un boomerang per l'Italia. Dura anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che sostiene che il governo avrebbe dovuto puntare sul la solidarietà europea nella gestione dell'accoglienza. Intanto la Spagna punta sui meccanismi europei di solidarietà, mentre la Francia per ora non intende aderire ai paesi che trasferiscono i migranti in Italia. Sull'ex Ilva di Taranto il governo prepara un nuovo confronto. La premier Meloni, in una lettera al prefetto del comune pugliese, annuncia per i primi giorni di settembre un tavolo a Palazzo Chigi con i sindacati nazionali e tutti i ministri competenti, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Il CDA del Monte dei Paschi, dopo oltre 7 ore, ha approvato il progetto dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio per creare un nuovo polo bancario da circa 70 miliardi di euro con Banca Generali e Banco BPM. La proposta sarebbe passata con 9 voti favorevoli su 13. Il piano prevede 2 offerte pubbliche di scambio, entrambe pagate con azioni MPS. Su Banca Generali il corrispettivo sarebbe rappresentato dalla quota del 13,3% di Generali detenuta da MPS. L'altra operazione riguarda Banco BPM ed è un'OPS non concordata. L'obiettivo è creare il terzo polo bancario italiano con Crédit Agricole e Generali tra i possibili principali azionisti. In chiusura il calcio, l'Atalanta non è andata oltre lo 0-0 casalingo contro gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei play-off di Conference League. Solo nel finale i nerazzurri hanno avuto le occasioni migliori per segnare, ma non sono riusciti a trovare il guizzo vincente. Ritorno giovedì prossimo sul campo neutro di Miskolc in Ungheria. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Fido e il mal d'auto. Spesso possiamo trovarci di fronte al problema del nostro amico a quattro zampe che soffre di un disturbo molto frequente, la cinetosi o mal d'auto. I sintomi più comuni sono ipersalivazione, sbadigli continui, segni di disagio, tremori, agitazione, nausea o vomito, rifiuto di salire in auto. Ecco alcuni utili consigli. Cercare di tenere una temperatura fresca nel veicolo. Fare in modo che Fido abbia spazio sufficiente per muoversi. Lasciarlo guardare all'esterno del veicolo. In caso di lunghi viaggi, fare brevi e numerose pause. Non dargli un pasto abbondante prima del viaggio. Portare il suo giochino preferito. La risoluzione della cinetosi può richiedere una combinazione di condizionamento pre-viaggio e somministrazione di farmaci. Ogni cane è a sé e il veterinario di fiducia è la figura migliore per valutare quale strategia adottare e l'opportunità di rimedi farmacologici mirati.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Perché ai cuccioli piacciono le pantofole? Molti cuccioli possono diventare particolarmente distruttivi. Gli obiettivi preferiti sono le ciabatte e i guanti, ma anche i giocattoli, i giornali e la posta possono diventare oggetto di masticazione. Oltre a mordere e lacerare questi oggetti, i cuccioli si accaniscono contro di essi, sbattendoli da una parte all'altra. Si tratta quasi sempre di una manifestazione di un gioco in cui il

0: Cucciolo si getta a capofitto. Inoltre il cucciolo desidera esplorare ogni aspetto del mondo in cui vive. I cani sono animali di origine selvatica che devono poter conoscere l'ambiente che li ospita per assicurarsi la sopravvivenza. Per i cani domestici, la loro esistenza corre senza dubbio meno pericoli, ma il fattore di scoperta dell'ambiente non è stato cancellato dal loro patrimonio ereditario di animali selvatici. In secondo luogo c'è il problema della dentizione, che si completa tra il quarto e il sesto mese di vita. In questo periodo il cane ha bisogno di addentare oggetti duri e resistenti, perché il cibo che gli è abitualmente fornito, di scarsa consistenza, non può rispondere a tale esigenza.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
3: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: amico peloso. Non sono indicati formaggi stagionati ed insaccati in quanto ricchi di sale. Il latte può provocare disturbi digestivi e diarrea a causa della carenza dell'enzima lattasi necessario per la digestione del lattosio. Le verdure possono essere consumate dal gatto tranne cavolo, cipolla e patate. Gli aliacei, tra cui aglio, cipolla, scalogno, erba cipollina e porro, contengono una sostanza emolitica che può causare emorragie o anemia già in quantitativi non elevati. Il fegato va somministrato in quantità modesta, non più di un boccone a settimana. In quanto, ricco di vitamina A, può instaurare una ipervitaminosi con potenziali alterazioni dello scheletro. Il bianco d'uovo crudo contiene avidina, che altera la biatina, una vitamina del gruppo B, causandone una carenza. Ricordiamo che i mangimi formulati per cani non sono compatibili con le esigenze feline e quindi non vanno somministrati ai gatti.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Banca Monte dei Paschi di Siena ha lanciato due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo di circa 25,31 miliardi e 8,72 miliardi di euro. L'operazione è stata approvata ieri dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Senese. Il CDA ha inoltre deliberato una distribuzione straordinaria da 4 miliardi a favore dei propri azionisti. Donald Trump sostiene che gli Stati Uniti stiano prevalendo nel confronto con l'Iran e che Teheran sia stata fortemente indebolita sul piano militare. In un'intervista radiofonica, il presidente americano ha nuovamente affermato che marina, aeronautica e parte della leadership iraniana sarebbero state annientate. Trump ha riconosciuto che l'Iran dispone ancora di missili e droni, ma ha ribadito che non potrà mai avere un'arma nucleare e ha difeso nuovamente la decisione di colpire Teheran, sostenendo che la ripeterebbe anche alla luce del rischio nucleare. Due civili sono morti e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco russo con sei droni contro il villaggio di Lebaidze, nella regione ucraina di Kharkiv. Le vittime sono un uomo di 73 anni e una donna di 66. Secondo le autorità locali, cinque abitazioni hanno preso fuoco e tre sono andate completamente distrutte, mentre altre 20 strutture sono state danneggiate. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e i soccorritori. Tennis, impresa di Flavio Cobolli all'ATP di Cincinnati. L'azzurro ha battuto in rimonta lo statunitense Tommy Paul 2-6, 6-3, 6-4, conquistando la prima semifinale in carriera in un Masters 1000. Il successo garantisce al 24enne romano anche il miglior ranking della carriera, con il sesto posto

Mondiale virtuale e la possibilità di entrare tra i primi cinque in caso di finale. In semifinale Cobolli affronterà il francese Arthur Fils. Stanotte invece Lorenzo Musetti sfiderà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto tra i migliori quattro. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: State ascoltando Radio Biavet.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Banca Monte dei Paschi di Siena ha lanciato due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo di circa 25,31 miliardi e 8,72 miliardi di euro. L'operazione è stata approvata ieri dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Senese. Il CDA ha inoltre deliberato una distribuzione straordinaria da 4 miliardi a favore dei propri azionisti. Donald Trump sostiene che gli Stati Uniti stiano prevalendo nel confronto con l'Iran e che Teheran sia stata fortemente indebolita sul piano militare. In un'intervista radiofonica, il presidente americano ha nuovamente affermato che Marina, Aeronautica e parte della leadership iraniana sarebbero state annientate. Trump ha riconosciuto che l'Iran dispone ancora di missili e droni, ma ha ribadito che non potrà mai avere un'arma nucleare e ha difeso nuovamente la decisione

l'occasione di colpire Teheran, sostenendo che la ripeterebbe anche alla luce del rischio nucleare. Due civili sono morti e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco russo con sei droni contro il villaggio di Lebaidze, nella regione ucraina di Kharkiv. Le vittime sono un uomo di 73 anni e una donna di 66. Secondo le autorità locali, cinque abitazioni hanno preso fuoco e tre sono andate completamente distrutte, mentre altre 20 strutture sono state danneggiate. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e i soccorritori. Tennis, impresa di Flavio Cobolli all'ATP di Cincinnati. L'azzurro ha battuto in rimonta lo statunitense Tommy Paul 2-6, 6-3, 6-4, conquistando la prima semifinale in carriera in un Masters 1000. Il successo garantisce al 24enne romano anche il miglior ranking della carriera, con il sesto posto mondiale virtuale e la possibilità di entrare tra i primi 5 in caso di finale. In semifinale Cobolli affronterà il francese Arthur Fils. Stanotte invece Lorenzo Musetti sfiderà lo statunitense Francis Tiafo per un posto tra i migliori quattro. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di i panda. I panda giganti sono animali in grado di arrampicarsi e di rifugiarsi in alberi cavi o fessure rocciose, ma non stabiliscono tane permanenti. Per questo motivo i panda non vanno in letargo, sono solitari e occupano un territorio che marcano con le secrezioni delle loro ghiandole odorose e con segni di graffi sugli alberi. Trascorrono dalle 12 alle 15 ore al giorno a masticare il bambù, seduti con le zampe anteriori che si aggrappano alle piante. I panda giganti sono crepuscolari e sono attivi due volte al giorno, all'alba e al tramonto. Mangiano da 9 a 14 kg di germogli di bambù al giorno e si spostano da un habitat all'altro, se necessario, per ottenere i nutrienti di cui hanno bisogno e per bilanciare la loro dieta per la riproduzione. I panda comunicano attraverso la vocalizzazione e possono nuotare. Il panda è un animale tendenzialmente solitario e schivo, che trascorre le giornate nelle foreste nutrendosi di almeno 60 specie diverse di bambù. Solo l'1% della sua dieta è composta da altro, come piccoli roditori e specie floristiche diverse dal bambù. Una curiosità sul panda gigante: hanno un sesto dito, grazie al quale riescono a tenere bene il bambù.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Banca Monte dei Paschi di Siena ha lanciato due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo di circa 25,31 miliardi e 8,72 miliardi di euro. L'operazione è stata approvata ieri dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Senese. Il CDA ha inoltre deliberato una distribuzione straordinaria da 4 miliardi a favore dei propri azionisti. Donald Trump sostiene che gli Stati Uniti stiano prevalendo nel confronto con l'Iran e che Teheran sia stata fortemente indebolita sul piano militare. In un'intervista radiofonica, il presidente americano ha nuovamente affermato che Marina, Aeronautica e parte della leadership iraniana sarebbero

sono stati annientati. Trump ha riconosciuto che l'Iran dispone ancora di missili e droni, ma ha ribadito che non potrà mai avere un'arma nucleare e ha difeso nuovamente la decisione di colpire Teheran, sostenendo che la ripeterebbe anche alla luce del rischio nucleare. Due civili sono morti e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco russo con sei droni contro il villaggio di Lebaidze, nella regione ucraina di Kharkiv. Le vittime sono un uomo di 73 anni e una donna di 66. Secondo le autorità locali, cinque abitazioni hanno preso fuoco e tre sono andate completamente distrutte, mentre altre 20 strutture sono state danneggiate. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e i soccorritori. Tennis, impresa di Flavio Cobolli all'ATP di Cincinnati. L'azzurro ha battuto in rimonta lo statunitense Tommy Paul 2-6, 6-3, 6-4, conquistando la prima semifinale in carriera in un Masters 1000. Il successo garantisce al 24enne romano anche il miglior ranking della carriera, con il sesto posto mondiale virtuale e la possibilità di entrare tra i primi 5 in caso di finale. In semifinale Cobolli affronterà il francese Arthur Fils. Stanotte invece Lorenzo Musetti sfiderà lo statunitense Francis Tiafo per un posto tra i migliori quattro. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Finlandia e Svezia hanno annunciato la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia di richiedenti asilo sulla base delle regole di Dublino e del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Helsinki sta preparando i primi trasferimenti, mentre Stoccolma ha già effettuato alcune operazioni e intende proseguire. I due paesi si aggiungono ad Austria e Svizzera, mentre Francia e Spagna per ora hanno scelto di non trasferire migranti in Italia. E sulla vicenda è scoppiata in Italia una violenta polemica politica. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, attacca il governo e parla di un cortocircuito, accusando l'esecutivo di avere trasformato la politica migratoria in un boomerang per l'Italia. Dura anche la segretaria del PD, Elly Schlein, che critica la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna e sostiene che il governo avrebbe dovuto puntare sulla solidarietà europea nella gestione dell'accoglienza. Banca Monte dei Paschi di Siena ha lanciato due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali, per un corrispettivo di circa 25,31 miliardi e 8,72 miliardi di euro. L'operazione è stata approvata ieri dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Senese. L'obiettivo è quello di creare un nuovo gruppo bancario da oltre 810 miliardi di attività finanziarie totali, diventando così il terzo operatore bancario italiano per totale attivo. Il CDA ha inoltre deliberato una distribuzione straordinaria da 4 miliardi a favore dei propri azionisti. L'assemblea è convocata per il prossimo 29 ottobre. In chiusura il calcio, l'Atalanta non è andata oltre lo 0-0 in casa contro gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei play-off di Conference League. Solo nel finale i nerazzurri hanno avuto le occasioni migliori per segnare, ma non sono riusciti a trovare il guizzo vincente. Ritorno giovedì prossimo sul campo neutro di Miskolc in Ungheria. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I tiragraffi. Nell'ampio elenco di oggetti che il gattino dovrebbe avere nel suo corredo, dopo ciotole, lettiere, cucce e giochini vari, uno degli articoli più utili sono le strutture ad albero, i cosiddetti tiragraffi. Un regalo sicuro a cui difficilmente i nostri curiosi gatti resteranno indifferenti. È ormai abbastanza noto il primo motivo per cui un proprietario sente il bisogno di acquistare un qualsiasi tiragraffi: tentare di salvare i mobili e la tappezzeria dal compagno peloso desideroso di farsi le unghie. È importante lasciare che i gatti le curino affilandole contro una superficie, poiché, a differenza dei cani, hanno unghie retrattili che non si consumano sul suolo camminando. È necessario fornire al gatto una palestra di svago e per svolgere attività fisica, soprattutto per coloro che vivono in appartamento senza poter uscire. Nessun gatto resiste a rapidi sali scendi lungo la struttura, tra piani morbidi, tubi, cunicoli e tupini legati ad essi. La varietà di alberi disponibile in commercio, sia per dimensione sia per tipologia, è davvero infinita. Importante è che la struttura sia stabile per evitare la pericolosa caduta del tiragraffi e che possa essere facilmente pulibile ed igienizzabile. Molti forse ignorano che l'acquisto di un albero per gatti, opportunamente realizzato con piani posizionati a diverse altezze, potrebbe rivelarsi davvero utile per il loro spazio vitale. Nelle nostre case, spesso di dimensioni un po' ristrette, per una convivenza pacifica tra più felini, procurare spazi vitali adeguati per un animale distinto territoriale come il gatto domestico è davvero indispensabile. Ciò fornisce sicurezza e riparo, riducendo problematiche e stress da convivenza, oltre a comportamenti aggressivi. Quello che non va trascurato è che i gatti non concepiscono il loro spazio vitale solamente sul piano orizzontale, ma anche su quello verticale. Motivo per cui i gatti tendono a salire e saltare spesso sui piani più alti rispetto al suolo, sia in casa sia all'aperto. Pertanto potrebbe essere essenziale il posizionare vari alberi in punti della casa dove possano occupare una modesta fetta del nostro spazio vitale e rendere invece quello dei nostri compagni assolutamente migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Anche l'Olanda avvierà i trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti nell'ambito del nuovo patto UE su migrazione e asilo. Il Ministero della Giustizia e della Sicurezza olandese ha confermato alla press l'avvio del processo e ha riferito che sono in corso contatti con le autorità italiane per definire una procedura efficace. L'AIA ritiene che dall'entrata in vigore del patto il 12 giugno tutti gli stati membri siano tenuti a rispettarne le disposizioni, compresi i trasferimenti verso l'Italia. Il governo olandese non ha però ancora indicato quanti richiedenti asilo saranno interessati dalle procedure, né se riguarderanno solo gli arrivi successivi al 12 giugno o anche quelli precedenti. Ora il Medio Oriente. Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti stanno andando bene nel confronto con l'Iran e che Teheran è stata fortemente indebolita sul piano militare. Nel corso di un'intervista radiofonica a Michael Cohen, suo ex avvocato, il capo della Casa Bianca ha sostenuto che la Marina, l'Aeronautica e parte della leadership iraniana siano state annientate, rendendo più complicata anche la gestione diplomatica. Trump ha riconosciuto che l'Iran dispone ancora di missili e droni, ma ha ribadito che non potrà mai dotarsi di un'arma nucleare. Torniamo in Italia. Banca Monte dei Paschi di Siena ha lanciato due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali, per un corrispettivo di circa 25,31 miliardi e 8,72 miliardi di euro, sulla base dei prezzi ufficiali del 19 agosto. L'operazione è stata approvata ieri dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Senese. Chiudiamo con il calciomercato. Curtis Jones è arrivato al Centro di Medicina dello Sport del CONI di Milano per sostenere le visite mediche di rito. Il centrocampista inglese, classe 2001, giunto a Milano ieri sera, chiuderà oggi l'iter che lo porterà a diventare un nuovo giocatore dell'Inter dopo l'accordo raggiunto con il Liverpool sulla base di 30 milioni di euro più

5 di bonus. Al termine dei controlli, Jones firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2031 per un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: In primavera i nostri cani devono fronteggiare un nemico insidioso, i Fora Sacchi, nome popolare che indica

0: alle ariste delle graminacee selvatiche, fra le quali ricordiamo in particolar modo l'avena e l'orzo selvatici. I forasacchi sono una parte della spiga. Quando sono verdi non sono un pericolo, ma se secchi si trasformano in piccoli aghi appuntiti che possono penetrare con facilità in diverse parti del corpo del nostro amico a quattro zampe. Sono diffusi particolarmente nei prati in campagna, ma anche nelle aiuole cittadine, specie se la manutenzione è trascurata. Spesso i forasacchi penetrano negli spazi interdigitali delle zampe e nei cuscinetti plantari. Quando ciò si verifica, il cane tende a zoppicare e in certi casi non è in grado di appoggiare l'arto ferito. Se il forasacco penetra in un orecchio, il cane cammina con la testa abbassata e girata dalla parte interessata e tenta di liberarsi dal corpo estraneo scuotendo ripetutamente il capo e grattandosi. Oltre ad infezioni, c'è il rischio che il forasacco, avanzando lungo il suo percorso, causi perforazione del timpano. Se un forasacco penetra nel naso, il cane inizia a starnutire ripetutamente. In alcuni casi è possibile anche che si verifichi perdita di sangue dal naso. In caso di penetrazione negli occhi, si ha la presenza di gonfiore e lacrimazione. Il cane tende a chiudere l'occhio colpito. Oltre al pericolo di infezione, esiste la possibilità di perforazione corneale. Se il forasacco penetra in gola, il segno principale è rappresentato da una violenta tosse che può associarsi a espettorazione di sangue. Se si sospetta che il nostro cane abbia subito la penetrazione di uno o più forasacchi, è necessario contattare al più presto il nostro veterinario di fiducia.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Anche l'Olanda avvierà i trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti nell'ambito del nuovo patto UE su migrazione e asilo. Il Ministero della Giustizia e della Sicurezza olandese ha confermato alla press l'avvio del processo e ha riferito che sono in corso contatti con le autorità italiane per definire una procedura efficace. L'AIA ritiene che dall'entrata in vigore del patto il 12 giugno tutti gli Stati membri siano tenuti a rispettarne le disposizioni, compresi i trasferimenti verso l'Italia. Il governo olandese non ha però ancora indicato quanti richiedenti asilo saranno interessati dalle procedure, né se riguarderanno solo gli arrivi successivi al 12 giugno o anche quelli precedenti. Ora il Medio Oriente. Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti stanno andando bene nel confronto con l'Iran e che Teheran è stata fortemente indebolita sul piano militare. Nel corso di un'intervista radiofonica a Michael Cohen, suo ex avvocato, il capo della Casa Bianca ha sostenuto che la Marina, l'Aeronautica e parte della leadership iraniana siano state annientate, rendendo più complicata anche la gestione diplomatica. Trump ha riconosciuto che l'Iran dispone ancora di missili e droni, ma ha ribadito che non potrà mai dotarsi di un'arma nucleare. Torniamo in Italia. Banca Monte dei Paschi di Siena ha lanciato due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali, per un corrispettivo di circa 25,31 miliardi e 8,72 miliardi di euro, sulla base dei prezzi ufficiali del 19 agosto. L'operazione è stata approvata ieri dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Senese. Chiudiamo con il calciomercato. Curtis Jones è arrivato al Centro di Medicina dello Sport del CONI di Milano per sostenere le visite mediche di rito. Il centrocampista inglese, classe 2001, giunto a Milano ieri sera, chiuderà oggi l'iter che lo porterà a diventare un nuovo giocatore dell'Inter dopo l'accordo raggiunto con il Liverpool sulla base di 30 milioni di euro più 5 di bonus. Al termine dei controlli, Jones firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2031 per un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. La priorità per l'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa, non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Lo scrive Giorgia Meloni sui social, commentando le recenti decisioni di molti paesi dell'Unione Europea di trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. Noi continueremo a lavorare per ridurre drasticamente gli arrivi irregolari attraverso il rafforzamento delle frontiere esterne europee, la cooperazione con i paesi di origine e transito, il contrasto ai trafficanti e una politica di rimpatri più efficace. È questa la strada che il governo continuerà a seguire. Poi la stoccata al PD. Elly Schlein parla di boomerang, ma prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Dal 2023 a oggi l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste, la sinistra al governo le avrebbe accolte tutte, ha concluso Meloni. Ora negli Stati Uniti stiamo andando molto bene con l'Iran, lo ha detto il presidente Donald Trump in un'intervista radiofonica a Michael Cohen, suo ex avvocato. L'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. È molto semplice, ha rimarcato l'inquilino della Casa Bianca. Li abbiamo annientati militarmente, ha detto ancora Trump, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Il presidente ha quindi affermato che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte perché a suo avviso l'Iran non può avere un'arma nucleare e non l'avrà. Torniamo in Italia, il maltempo, spiagge e parchi pubblici chiusi nel pomeriggio di oggi fino alle 14 di domani a Napoli, lo ha disposto il Comune a seguito dell'avviso di allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico emanato dalla Protezione Civile Regionale della Campania a causa di possibili isolati rovesci e temporali di moderata intensità. Durante l'allerta saranno chiusi i parchi e sarà interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile nord di Bagnoli. Chiudiamo con il calcio, migliorano le condizioni di Yael Trepi, calciatore del Cagliari che ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari ed è stato trasferito nel reparto di pneumologia clinica e interventistica di Viale San Pietro. Il giovane non necessita più di assistenza intensiva e proseguirà le cure con il monitoraggio del quadro respiratorio. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000

0: zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro. Per esempio, la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Brontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Brontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Brontal. Brontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il tennis. Flavio Cobolli ha conquistato la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati battendo in rimonta lo statunitense Tommy Paul 2-6, 6-3, 6-4 in quasi due ore. Per il 24enne romano si tratta della prima semifinale in carriera in un Masters 1000, la quinta stagionale e la nona nel circuito maggiore. Il risultato gli garantisce inoltre il miglior ranking della carriera con il sesto posto mondiale

e virtuale e la possibilità di entrare in top 5 in caso di accesso alla finale. In semifinale l'azzurro affronterà il francese Arthur Fels. Stanotte toccherà a Lorenzo Musetti andare a caccia delle semifinali. Il cararino affronterà lo statunitense Francis Tiafoe. Carlos Alcaraz torna in campo agli US Open al via il 30 agosto. Il numero 2 del mondo ha annunciato sui social il rientro dopo 4 mesi di stop per un infortunio al polso destro. Il murciano non gioca un match ufficiale dal 14 aprile a Barcellona. A Flushing Meadows Alcaraz dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Jannik Sinner, che non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua partecipazione. Il calcio, ieri sera all'Atalanta pareggiato 0-0 in casa contro l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei play-off di Conference League, nell'esordio ufficiale di Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra. Il ritorno si giocherà il 27 agosto sul campo neutro di Miskolc in Ungheria. La Serie A è pronta a ripartire, il campionato scatterà domani con i 4 anticipi della prima giornata. Alle 18.30 l'Inter, campione d'Italia, inaugurerà la stagione a San Siro contro il Monza, neopromosso. Alla stessa ora il Como, reduce dall'ottima stagione precedente e pronto alla prima avventura della sua storia in Champions League, sarà ospite dell'Udinese. Subito un test importante anche per il Napoli, impegnato alle 20.45 a Marassi contro il Genoa, mentre in contemporanea al tardi il Parma sfiderà il Cagliari. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: good things happen.
1: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato.

0: arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Yannick Sinner salterà gli US Open, il numero uno del mondo rinuncia a New York per recuperare completamente dal problema al ginocchio destro. Sfuma così la rivincita con Carlos Alcaraz dopo la finale persa lo scorso anno. L'azzurro, campione a Wimbledon e vincitore a New York nel 2024, punta ora a tornare senza forzare, con l'obiettivo di essere protagonista nel finale di stagione e alle ATP Finals di Torino. Nessun boomerang e nessun fallimento sulle politiche migratorie, replica Giorgia Meloni alla segretaria PD Elly Schlein. La premier rivendica il nuovo patto europeo sui migranti e il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro, che secondo il governo renderanno più semplici i rimpatri accelerati. Meloni afferma inoltre che dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste di presa in carico da parte di altri paesi UE e al New York Times ammette: con Trump pensavo sarebbe stato più facile. I Paesi Bassi trasferiranno in Italia i migranti secondo le regole del patto europeo sulla migrazione in vigore dal 12 giugno, esclusi invece coloro che sono entrati prima di quella data. Lo riferiscono i media olandesi citando una portavoce del ministro per l'asilo Bart van de Brink, che nei giorni scorsi ha incontrato il suo omologo italiano Matteo Piantedosi. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per il premier israeliano Benjamin Netanyahu nell'ambito dell'inchiesta sulla Global Sumud flottiglia diretta a Gaza. Ankara ha chiesto anche un codice rosso Interpol per Netanyahu e per il cittadino israeliano Afek Moscovic, accusati di genocidio. L'indagine sull'attacco alla flottiglia in acque internazionali coinvolge 35 imputati ed è ancora in corso davanti alla Corte Penale di Istanbul. A Palermo resta alta l'attenzione sulla morte di una bambina di 4 anni per sospetta difterite. La madre accusa i medici di aver sottovalutato le condizioni della figlia definendoli incompetenti, ma precisa che la causa della morte non è ancora accertata. La procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per chiarire eventuali responsabilità. Il principe Harry e altri 6 VIP, tra cui Elton John,

nel Leeds Hurley dovranno pagare complessivamente 9,5 milioni di sterline, circa 11 milioni di euro, come primo pagamento per le spese legali dopo la sconfitta nella causa contro l'editore del Daily Mail. I querelanti accusavano il gruppo di aver violato la loro privacy anche con presunte intercettazioni. A stabilirlo è stata l'Alta Corte di Londra. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA,

le ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Yannick Sinner rinuncia agli US Open, il numero uno del mondo non ha ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio destro. Sono triste e deluso, o ancora bisogno di tempo, fa sapere l'azzurro. Il tennista altoatesino resterà in Europa per proseguire il recupero con il suo staff, puntando ai tornei di Pechino e Shanghai. Salta così la sfida con Carlos Alcaraz, che ha invece annunciato il suo ritorno proprio a New York. Duro attacco di Benjamin Netanyahu contro Erdogan dopo l'annuncio turco di un mandato di cattura nei confronti del premier israeliano. Il leader di Tel Aviv accusa il presidente turco di antisemitismo, repressione dei curdi, sostegno ad Hamas e di minacciare Israele anche dalla Siria. Non lo tollereremo, afferma Netanyahu, definendo il tentativo del leader di Ankara di intimidire Israele patetico e destinato a fallire. L'Ungheria ribadisce la sua politica di tolleranza zero sull'immigrazione clandestina. Il Ministero dell'Interno di Budapest afferma che il paese non accetterà reinsediamenti basati su quote né contributi finanziari in alternativa all'accoglienza. Non permetteremo che immigrati clandestini si stabiliscano in Ungheria per decisioni prese da altri paesi, sottolinea il governo. Budapest apre però alla possibilità di fornire, se necessario, assistenza tecnica agli stati UE più esposti. Un uomo armato di spada è entrato in una scuola in Svezia ferendo diverse persone. Secondo i media locali, la polizia avrebbe sparato e ferito l'aggressore a una gamba. L'allarme è scattato alle ore 14. La polizia ha confermato un'operazione in corso nella zona senza fornire ulteriori dettagli. Situazione più che critica per Volkswagen, ammette l'amministratore delegato Oliver Blum. La redditività al 3,8% non basta nonostante i risparmi e il taglio del 20% dei costi negli stabilimenti tedeschi. Il gruppo prepara un nuovo piano al 2030. Restano a rischio 4 stabilimenti e fino a 50.000 posti di lavoro. Stangata della FIFA sull'Argentina dopo gli incidenti nella finale mondiale contro la Spagna. Leandro Paredes è stato squalificato per 10 partite e multato di $90.000 per condotta violenta, 7 turni e $90.000 di multa anche per Nahuel Molina, mentre l'ex difensore Ayala, collaboratore della selezione, è stato fermato per 3 gare. Una giornata invece per Thiago Almada e lo spagnolo Gavi per comportamento antisportivo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La visita oculistica. È importante che il veterinario segua una corretta impostazione per una visita oculistica. Per esami che richiedono approfondimenti strumentali o di interventi specifici particolarmente complessi, sarà opportuno chiedere l'intervento di veterinari esperti nel settore. La visita deve essere preceduta da una raccolta accurata sia della storia del paziente sia di quella concernente specificatamente gli occhi. L'anamnesi generale deve prendere in considerazione la razza del soggetto in esame, il sesso, lo stato di salute in generale, l'eventuale assunzione di farmaci, la provenienza dell'animale, l'ambiente in cui vive. L'anamnesi oftalmologica deve prendere in considerazione il motivo per il quale l'animale è portato in ambulatorio, come ad esempio la presenza di lacrimazione, un occhio chiuso, un cambiamento di colore nell'occhio, il tempo di insorgenza del problema, se l'animale ha già avuto problemi oculari. Nella valutazione della capacità visiva si presterà attenzione a come l'animale si orienta nella sala visita, sia alla luce sia nella penombra. Da valutare vari riflessi, quali l'abbagliamento, il riflesso palpebrale e quello corneale. Può anche essere eseguito l'esame dell'apparato nasolacrimale con lo scopo di accertare un normale deflusso da parte dei dotti. Importante è poi la misurazione della pressione dell'occhio.
0: Avete ascoltato Pet Care in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Yannick Sinner non giocherà gli US Open, il numero uno del mondo ha deciso di rinunciare a New York per il problema al ginocchio destro. Ho ancora bisogno di tempo per recuperare, ha scritto sui social. L'azzurro vincitore nel 2024 e finalista nel 2025 salterà così la sfida con Carlos Alcaraz, che invece tornerà in campo dopo 4 mesi e mezzo di stop. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per Benjamin Netanyahu nell'inchiesta sulla Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. Ankara ha chiesto anche il codice rosso Interpol per Netanyahu e per Afek Moscovic, accusati di omicidio. Il leader di Tel Aviv accusa Erdogan di antisemitismo e sostegno ad Hamas e avverte Israele non lo tollererà. Attacco russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, almeno 6 morti e 91 feriti, tra cui alcuni bambini, secondo il primo bilancio ufficiale. Il presidente Zelensky ha definito il raid cinico e ignobile. Intanto lunedì alle ore 13 torna a riunirsi la coalizione dei volenterosi. Alla riunione parteciperà anche la premier Giorgia Meloni in videocollegamento. Maltempo intenso al centro-nord, in Lombardia, oltre 200 interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, frane ed esondazioni. Il presidente Fontana ha chiesto

Ministro Musumeci, lo stato d'emergenza per la regione. Piogge e dissesti interessano anche Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana, sotto osservazione nelle prossime ore. Intesa San Paolo valuta un possibile esposto alla Consob su MPS. Il gruppo guidato da Carlo Messina sta approfondendo le comunicazioni diffuse oggi dalla banca senese dopo l'OPAS da 30,6 miliardi presentata a giugno. I legali di Intesa, alla luce delle criticità emerse negli ultimi giorni, stanno valutando osservazioni a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione agli azionisti. Formula 1, al Gran Premio d'Olanda George Russell conquista la pole in vista della gara sprint in programma sabato alle ore 12. Il britannico della Mercedes precede Norris, Leclerc e Piastri. Quinto Kimi Antonelli, il leader del mondiale, scatterà davanti a Verstappen e alla seconda Ferrari di Hamilton. Europei di volley, debutto convincente per le ragazze di Velasco che regolano la Croazia per 3-0. Antropova chiude con 21 punti, 14 per Egonu. Prossimi impegni nel girone D contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Sulla strada della fase finale. È tutto, grazie per l'ascolto.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Yannick Sinner non giocherà gli US Open, il numero uno del mondo ha deciso di rinunciare a New York per il problema al ginocchio destro. Ho ancora bisogno di tempo per recuperare, ha scritto sui social. L'azzurro vincitore nel 2024 e finalista nel 2025 salterà così la sfida con Carlos Alcaraz, che invece tornerà in campo dopo 4 mesi e mezzo di stop. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per Benjamin Netanyahu nell'inchiesta sulla Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. Ankara ha chiesto anche il codice rosso Interpol per Netanyahu e per Afek Moscovic, accusati di omicidio. Il leader di Tel Aviv accusa Erdogan di antisemitismo e sostegno ad Hamas e avverte Israele non lo tollererà. Attacco russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, almeno 6 morti e 91 feriti, tra cui alcuni bambini, secondo il primo bilancio ufficiale. Il presidente Zelensky ha definito il raid cinico e ignobile. Intanto lunedì alle ore 13 torna a riunirsi la coalizione dei volenterosi. Alla riunione parteciperà anche la premier Giorgia Meloni in videocollegamento. Maltempo intenso al centro-nord, in Lombardia, oltre 200 interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, frane ed esondazioni. Il presidente Fontana ha chiesto al ministro Musumeci lo stato d'emergenza per la regione. Piogge e dissesti interessano anche Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana, sotto osservazione nelle prossime ore. Intesa a San Paolo valuta un possibile esposto alla Consob su MPS. Il gruppo guidato da Carlo Messina sta approfondendo le comunicazioni diffuse oggi dalla banca senese dopo l'OPAS da 30,6 miliardi presentata a giugno. I legali di Intesa, alla luce delle criticità emerse negli ultimi giorni, stanno valutando osservazioni a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione agli azionisti. Formula 1, al Gran Premio d'Olanda George Russell conquista la pole in vista della gara sprint in programma sabato alle ore 12. Il britannico della Mercedes precede Norris, Leclerc e Piastri, quinto Kimi Antonelli, il leader del mondiale, scatterà davanti a Verstappen e alla seconda Ferrari di Hamilton. Europei di volley, debutto convincente per le ragazze di Velasco che regolano la Croazia per 3-0. Antropova chiude con 21 punti, 14 per Egonu. Prossimi impegni nel girone D contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Sulla strada della fase finale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Diverse ricerche eseguite da varie università dimostrano come siano estremamente positive le ripercussioni in una famiglia di un quattro zampe. È possibile trovare molteplici motivi per incentivare la convivenza con gli amici pelosi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Primo, gli animali aiutano a combattere l'obesità. Un bambino che vive con un quattro zampe ha maggiori possibilità di muoversi. Secondo, diminuisce il rischio di allergie. Crescere con un cane porta ad una riduzione delle probabilità di sviluppare determinate allergie. Terzo, favoriscono la socializzazione. Prendersi costantemente cura di qualcun altro consente di distogliere l'attenzione da videogiochi, tablet, cellulari. Quarto, abbattono differenze sociali e culturali. Un bambino che sin da piccolo abbia imparato a comunicare con il cane e a rispettarlo come appartenente alla famiglia, da grande imparerà a capire e ad accogliere l'altro. Quinto, riducono lo stress. Stress e difficoltà in genere sono alleviati dalla presenza di un pelosetto da coccolare. È scientificamente dimostrato che accarezzare un cane o un gatto abbassa la pressione sanguigna, migliora l'umore e contribuisce a ridurre lo stress.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle Pets Houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco

0: aiuta a mantenerlo occupato e attivo e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
1: Non solo cani e gatti.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Pet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.